Darida, dadi kena tina kena darida, kena tina kena tina kena dadi kena tina kena tina kena dadi kena. Tiri kena dadi kena dadi da kena dadi da kena da. Tiri kena dadi kena dadi da kena dadi da kena da. Tiri kena dadi kena dadi da kena dadi da kena da. Darida, dadi kena tina kena darida, kena tina kena tina kena dadi kena da. Tiri kena dadi kena dadi da kena dadi da kena da. Tiri kena dadi kena dadi da kena dadi da kena da. Tiri kena dadi kena dadi da kena dadi da kena da. Darida, dadi kena tina kena darida, kena tina kena tina kena dadi da. Tinggal, tinggal, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, t